nascita fite. Ai te famzete come nascita fite. Vedit noi alle sciu, e sapei nafcote.